0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Los 40 Music con Liz Elizondo. Por los 40, la radio de los conciertos.